0: Perché l'esistenza dell'Italia è finita, era un problema.
1: Se volevo cattavare, ogni pronto a rottamo mareca mareca e ansura. Auto andando. Nile, nile, nile. Pagna che è un'altra cosa sentita.